0: consider che la si fosse la voce e la sua
1: todo el rock del mundo en la zona gris.